Kei tau taimi ko hawhetho tonu ai hongofulu. Polo kalama ko ia koko. Ko e whakamama whana ia o e wike le a whakatonga. Pea mo e eongo whakapofonga ko e ni. Litia Simpson ka uma a foki a kirisitina o tonoko.